0: diario. Mix Radio.
1: Wow. Ho presente una stasua, la che vuole, completo, candela.
0: Mix Radio.